vakatumwa vana chinyerere vana risirete tatsa kumakuboko.

E naschi cuniunu se se sposa, e a sa gente retta non li dare, devo che tu esama te si cosa.

0: mano, e se la lea piano piano che la pone di nuova, che riposta.
1: Ma